Bakura, Bakura, Loro Laiti, Chiro Guilleo, Chiro Guilleo. Maralabé, Bakura, Bakura, Loro Laiti, Chiro Guilleo, Chiro Guilleo.

0: a go tsabela family le go tla ga tsela Africa bo rampe di go tsa go Philip go ga tabane
1: je le ngwana mpedi mbara
0: a go le nena le tsa bona di tjo tsa ga bona di go shapile ga fa le go ne go file mo hlaki go tsa go Fred di go setse pedi tse di re bua go iriele rena ya botselela motsedi tjo tsabela family re tlo go para fa le ba gaso ya ditaba re go go difetogile ge ditla kae

ilatelo ya tshutse maphelo ba e hlatsa batsana yo badimong masia ga siaka a ka tsena disola masia a go di tshoka botshagathaga di tshela go fitla go ngwaga ba di fetse ka di xa ba fetse di xa le matutu tse ba phadimisa tsenya hlatsoga ka thelelo bokelong ba se ba hlatse ka dipelo letlalo ga le thome matsa.